0: David Guetta.
1: David,
2: senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. È il vento.
0: Dove sta il DJ? Dove se fu?
1: Diego, estoy ahí en el pasto, il Diego corriendo. El carito, no, che lindo temón.
0: Pasaron los cinco temas del DJ David Guetta.
1: Y esto fue.
3: Ahí va, pará.
1: Ahí viene.
4: Dejala.
1: Y dice.
0: A ver.
1: Hoy.
0: Dale, viene.